Ebesi wo fie ho emmetopa ebesi wo adwamu ho emmetopa ebesi wo bronono so emmetopa

Sani panyina yuwama Yesu di kandowe Sani panyina yuwama Yesu di kandowe da da da Etie fuwa munu ya bali di kesinye Metie number 1 FM 105.3 Sa upese uye number 1 Na upese ujiji bebi ya tie number 1 FM Nyami nshrao